0: su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
7: Grab your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che frequenza era?
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
2: La mattina alle 6, sveglia!
5: Enjoy this trip.
2: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e

Radio Company suona anche il venerdì, l'autore del weekend, già lo sentiamo potente nei nostri polmoni. Buongiorno anche DJ Nick, ben arrivato, pronta la console alla mattina presto, noi siamo belli carichi e speriamo di trasmettere questa bella energia anche a voi che ci ascoltate. Quindi qui da Radio Company con Mauro Tonello si inizia con Timo Mas, la sua Shifter, BAR con Roxy e Come Together.

0: E allora Intermission con Peace of My Heart, B.A.R., la voce quella di Roxy con Come Together, in apertura invece un grande pezzo per Timo Massa, DJ e produttore, con Shifter. Tra un po' torniamo con gli SMS.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Alternative con Looking for Happiness, gli SMS in apertura nel nostro Botta 90. Ancora buona giornata da Mauro Tonello, ed ora cantiamo insieme Love Song di Xtreme, poi Fun and Small con Mutant Disco insieme per Turn Around.

0: Mutant Disco con Turnaround, per tu invece It's a Love Song di Xtreme, a chiudere questa puntatona del venerdì non so botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo insieme a loro, ai nostri tre pazzi scatenati della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Company. Radio Company.

0: Ed è proprio così che cominciamo stamattina, perché
1: felpetta, ragazzi, felpetta. Ma...
2: ragazzi, il fatto che sia da felpetta non vi fa venire ancora più sonno?
0: No, in realtà c'è quel... allora, esci da casa, perché le temperature della casa, secondo me, internamente sono ancora un pochino
2: calde,
0: più alte,
2: sì, sì.
0: E quindi stamattina, quando, almeno per quanto mi riguarda, sono uscito di casa, ho detto, c'è quel freschetto che ti sveglia un pochino, capito? Ti dà proprio esatto, quello sprint.
2: Però, però questa temperatura ti sarebbe da rimanere un pochino di più a letto, un pochino.
0: Ma non ancora, perché sono i 16, no. Dopo un caldo così devastante come questa estate, sì, posso dire che tutto sommato trovi... io, Carlotta, io che non ho mai amato il freddo, stamattina ho detto
2: ma infatti guarda, facevo proprio questa considerazione ieri, pensavo, oh che palle, piove, che brutto. Poi mi sono detta, mamma mia, ma per fortuna, perché qualche settimana fa mi sono proprio detta basta questo caldo, non ce la faccio più, proprio non riesco più a ragionare.
0: Sì, esatto, a parte il fatto che comunque ci volevano un po' di piogge, perché ormai io davanti a casa mia, io non ho verde, ho la savana. Cioè è tutto giallo, praticamente tutto secco.
2: Sì, allora sono pochissimi. Io voglio fare i complimenti a chi ha il giardino ancora verde, perfetto.
0: Infatti.
2: Sono pochissime case che hanno questi prati bellissimi, perfetti, verdi, a parte tagliati, no, siete bravi. Però veramente con questo caldo sono in pochi i prati ancora verdi, ancora rigogliosi. La maggior parte sono tipo savana, come dicevi te. Buongiorno amici,
0: buongiorno.
2: Come state? Allora, secondo giorno di scuola per gli studenti, per i genitori soprattutto, esatto, che si devono alzare un po' prima e devono tirare giù dal letto. Sì, che secondo me ieri c'era ancora un po' di emozione, da stamattina secondo me gli studenti li devi un po' tirare giù dal letto.
0: Sì, è venerdì, però tutto sommato sì, credo da lunedì cominci la vera routine, perché comunque questo sono i primi due giorni, va un po' così. Comunque amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi, e devo dire sì, ho acceso in macchina, ho pubblicato anche una storia.
2: Hai acceso il riscaldamento?
0: No, ho acceso i sedili riscaldabili giusto per avere quel...
2: Sì. Ho acceso i sedili riscaldabili perché io posso...
0: Certo, sì.
2: Sono Enrico Sisma.
0: Certo.
2: E io. Parliamo di cosa un attimo. Ma è vero o è una fandonia che Apple ha.
0: Fermi tutti! Se stai parlando di Apple, dovevo parlarne. Che qual era la domanda?
3: Sì.
2: La mia domanda era: è vero o è una fandonia che Apple ha lanciato un telefono che sembra un...
0: Ah, ma non hai visto niente? Allora ti spiego tutto. Ho già capito dove
2: vuoi andare. Io ho visto solo Free una Runner. Serie di meme.
0: Sì.
2: Come Free Runner?
0: Ma cosa per i runner? Ma che...
2: Io ho visto questo telefono che si apre in due, sì, che però non ha la forma di uno smartphone o di un iPhone a come siamo abituati che è un po' più basso e un po' più largo.
0: Allora, sì, ma aveva detto così Carlotta, veramente. Cioè, nel senso, è un libricino. Allora, è un libricino. Cioè, nel senso, ha le grandezze di un iPhone, poco di più, ok? Solo che non è fatto ovviamente con le forme dell'iPhone nel contorno, ma... Da una parte è squadrato, dall'altra è tipo stondato, proprio perché poi si deve aprire, ok? E quindi deve avere, quando è aperto, deve avere tutti i quattro lati, i quattro angoli stondati.
2: Sì.
0: Ok, allora, si chiama iPhone Duo. Si chiama iPhone Duo. E siete pronti, signore e signori, a quanto costa?
2: Io ho intravisto una storia di qualcuno e credo che sia una follia.
4: 2005.
2: 3.000 euro.
0: L'hai buttata, l'hai vista, Alice?
4: No, non ho visto quello.
0: Ma dai, smettila.
4: Non ho visto il costo.
0: 2500 euro.
4: Ecco.
2: No, allora io adesso devo sapere,
0: ah no,
2: ragazzi.
0: Scusate, a partire da 2500 euro, perché quello con la memoria più bassa.
2: Ecco. Certo, io devo sapere, ma vi prego, chi si senta preso in causa lo dica. Chi è che spende 2500 euro o più per un cellulare? Allora, nel senso, è ovvio che se tu col telefono ci lavori, cioè se sostituisci il tuo computer, ok?
0: E poi diventa la scusa di tutti.
2: Esatto, però se lo è davvero, se lo, ma perché anche io lavoro col mio cellulare, ma non ho speso 2500 euro. Tra l'altro io l'ho preso ricondizionato, perché secondo me comprarlo nuovo non, per me non ha senso. Ma la mia domanda è proprio: chi è che spende 2500 euro per un cellulare? E perché? Perché se tu lo usi per, come dicevo, per lavorare, perché magari sostituisci il tuo computer, il tuo PC, io lo posso anche capire. Cioè lo posso anche capire, però lì è un tipo, cioè hai un tipo di utilizzo che metti insieme cellulare e computer, quindi vuol dire che lo fondi, allora, praticamente, diciamo, ad un certo punto.
1: Vedrai che tante persone se lo prenderanno anche per semplicemente guardarsi il film in treno. Ne conosco uno e lavora
2: ma
1: qui in questa radio.
2: Ma io non ci posso credere che uno spenda 2500 euro per guardarsi film in treno.
1: Scommettiamo, guarda, io ti dico solamente che 15 anni fa le persone dicevano: io non spenderei mai 1500 euro per un cellulare o 1400 1000, e adesso
2: invece...
1: siamo... E invece adesso siamo arrivati. Comunque, qualcuno che lavora all'interno di questa radio, Carlotta, non esattamente a Radio Company, ma nel nostro gruppo, che è uno che è appassionato di Apple in maniera smodata, che tu conosci molto bene, capello bianco, segui i social, okay?
2: Ma chi è la Betty?
1: Ma no, è Marco Cavax.
2: Ginocchia punta.
1: Che salutiamo. Sarà il primo ad avere questo telefono, perché lui è un appassionato. Comunque, facciamo una prova sul sito Apple solamente per vedere, perché giustamente qualcuno dice: costa 4000 euro. Allora, non costa 4000 euro, il base costa 2500 euro, però è a partire da quel prezzo lì. Quindi, innanzitutto, mi fa molto sorridere. Mi fa molto sorridere Apple, che ha questi colori, colore cielo notturno,
2: cielo
1: oppure
2: notturno,
1: bianco stellare. Ma che vuol bianco dire bianco stellare? Ma smettila.
2: Ma vabbè, dovranno poi giustificare questi 4000 euro.
1: Allora, partiamo da 256 gigabyte di memoria per arrivare fino a 2 tera. Quindi mettiamo i 2 terabyte di memoria e siamo già...
2: Ma cosa... cos'è 2 tera? Cioè, quantificami 2 tera.
1: 256, 500, 1000. Ok, 1000.
2: Quindi 2 tera è praticamente
1: 2000 giga. Ok, okay,
2: 2000 giga. Ma perché devono scrivere 2 tera? 2000 giga.
1: Perché si chiama tera?
2: Lo so, però per noi altri, che siamo persone che non, che compreranno l'iPhone senza saper
3: usare.
2: Ragazzi,
3: non lo compri. Secondo me, no, sto zitto.
1: Ecco. Allora, il 2 terabyte, quindi 2000 gigabyte di memoria, è a 3869 euro.
2: No, però aspetta, oppure 161 euro al mese per 24 mesi.
1: Certo,
2: dai.
1: Aspetta, perché poi possiamo aggiungere ovviamente altre cose.
2: L'Apple Care, cosa vuoi? Non aggiungere l'Apple Care?
1: Beh, a certo punto, a quel punto lì hai un telefono da 3800.
2: Lo paghi con...
1: Vuoi non
2: fuori
1: aggiungere?
2: Costa come un motorino.
1: Senza permuta gli metto un Apple Care con copertura per furto e smarrimento addirittura. E arriviamo ad un totale, amici e amiche. Perché non me lo segno? Me lo segno qua. Ah no.
2: Sì, giù.
1: Sì, però me lo segno sempre qua. Vabbè, insomma, in ogni caso, ragazzi, superiamo i 4000 euro. Quindi, bello così. Grazie, Apple, per aver aumentato i prezzi. Tra l'altro, tu non sai, Carlotta, perché tu, a livello tecnologico, magari non sai che è successa questa cosa. Le memorie proprio. Ok, sono aumentate purtroppo. Per non lo so se siano di. Non ho idea del perché è successo. Se per mancanza di materie prime, approvvigionamenti, Hormuz che ha chiuso, cose varie. Comunque, le memorie si sono alzate di prezzo. E ovviamente Apple ha aumentato i prezzi. Solo che Apple non ti dice allora, sono aumentate di 5 euro. Va bene, io te l'aumento di 50. Perché giustamente si deve dire.
2: Perché sono Apple, signore.
1: E se tu pensi che la liquidità Apple è pari al PIL della Svizzera, cioè, voglio dire.
2: Sai cosa mi fa veramente girare i broglioni a me? Che per 4000 euro dentro la scatola non mi metti neanche i caricabatterie e neanche le cuffiette. A me questo mi fa girare. Perché io mi sento presa veramente per i fondelli.
1: Tra l'altro, c'era una gag di questi giorni che ho visto, che addirittura te lo danno senza scatola per essere ecosostenibili.
2: Te lo lanciano così.

0: su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Questa mattina siamo partiti facendoci i conti in tasca, o meglio facendoli ad Apple, perché è uscito questo iPhone nuovo che posso dire.
1: Allora, aspetta,
0: brutto. Ma esteticamente,
1: no,
0: dai, è brutto.
1: Ma no, allora.
0: Ha ragione Harry Fashion, dovevano farlo a forma di cuore, dai, è brutto.
1: Vai, adesso a forma di cuore, ma che
0: Harry,
1: schifo, ma che
0: Harry,
1: siamo nel
0: tu hai ragione
1: Kitty,
0: sempre.
1: Ma dai. Allora,
2: ma che bravo.
0: Per me è brutto.
1: Allora, dicevamo così anche dell'iPad, anzi, io ero uno di quelli che dice, un po' come Carlotta quando ha definito Rihanna e Fedez fallimentari, io e Dua Lipa anche.
0: Non è te che lo devi ricordare sempre.
1: Lo devo ricordare. Io ho detto iPad, che servirà mai? Adesso io ne ho due in casa, quindi cioè, considera che. Ed è quella cosa lì che secondo me tu sottovaluti. Perché?
0: Che ridere, Sisma che ha due iPad. Cioè,
1: ma perché uno è vecchissimo, dai.
0: Certo, dicono tutti così.
1: Dai, Carlotta, per cortesia. Comunque, volevo dire due cose. Allora, la prima è che giustamente qualcuno mi fa notare che le memorie RAM, cioè le memorie, proprio sono aumentate perché il prezzo praticamente è lievitato enormemente a causa della richiesta da parte di data center delle intelligenze artificiali, cioè per costruire i macchinari e tutti i data center per far funzionare le intelligenze artificiali hanno una richiesta enorme di memorie, tanto per questo praticamente costa tantissimo, ok? È arrivata a costare tanto, per cui Apple ha aumentato i prezzi. Ma sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno family. Io probabilmente comprerò il modello base, quello da 256 gigabyte, e lo farò solo come investimento, nel senso che lo comprerò, lo lascerò per dentro la scatola senza mai aprirla, e niente, lo farò come investimento che magari fra 5 o 10 anni lo rivenderò e vediamo quanto guadagnerò. Ciao a tutti.
1: Io non sono così convinto, perché purtroppo le cose tecnologiche hanno questo problema, nel senso che fra 10 anni, allora, o diventa, attenzione però, perché lui può avere ragione da un punto di vista, il famoso Mac che avevano fatto nel 1998, dove la Apple si è ripresa dopo che Steve Jobs aveva avuto tutta una serie di casini eccetera eccetera, quello fatto con era ancora quelli a tubo catodico, con si vedeva praticamente da dietro tutta la parte del computer.
0: Sì.
1: Quello lì oggi è diventato un cimelio talmente tanto ambito che costa tantissimo. Cioè, se tu vai in cerca di
0: ho capito, hai detto 1900?
1: 98.
0: Ecco, tra 5-6 anni secondo me quel telefono varrà ancora, non varrà l'investimento.
1: Secondo me dovrei aspettarne 25 tipo per riuscire a rivenderlo.
0: Sono veramente perplessa, ve lo giuro. Sono perplessissima.
1: Però, Carlotta, c'è anche da dire che io, te e De Biasi qui di investimenti non ne capiamo proprio un
0: cavolo.
1: Ma se
0: zero.
1: Anzi, noi investimenti a perdere solamente. Cioè,
0: no, ma stai scherzando. Quando io ho fatto un coso di investimento e alla signorina ho detto per favore, la cosa più semplice che c'è, perché io rischio zero. Va.
4: Buongiorno,
0: sentiamo.
4: Radio Company. Allora, Matteo da Verona, direzione Rovigo, Transfolesana. Se io porto a casa un iPhone da 2500 euro, mia moglie mi dà 2500 bastonate alla volta. Quando ne spendo 300-400 euro per quello che ne faccio io, anche troppo. Per me Apple, soldi buttati. Ciao, buona giornata.
0: Allora, io non penso Apple, soldi buttati, ma penso 2500 euro. Ragazzi, scusatemi, quanto prendete di stipendio al mese? Ok, facciamo un ragionamento. Quanti stipendi ci vogliono? Metti uno stipendio e mezzo. Cioè 2500 euro. Ragazzi, sta per arrivare l'inverno. Il gas costerà tantissimo.
1: E la benzina? Dovevo parlare.
0: Ormai io ho deciso che tornerò in radio a piedi.
1: In bici come Vittorio Ferro.
0: Belle camminate.
1: In bici come Vittorio Ferro. Poi.
5: Ma ragazzi, io ho speso 2100 euro in meno di quello che costa quell'iPhone lì. E mi trovo benissimo col mio.
6: Buongiorno.
0: Certo.
6: Ma con 4000 euro compri un catorcio di auto, ma almeno hai un'auto.
1: È vero,
6: caspiterina.
0: È quello che dicevo io prima.
6: Ah, ma aspetta, ma io non ho soldi, io devo ragionare come se fossi uno pieno di soldi.
0: Bravo.
1: A proposito di pieni di soldi, Ariella, mi sento di dire che Ariella sia una delle nostre ascoltatrici più abbienti. Perché lei sì,
0: anche se il suo programma preferito ci ha confessato essere Snack. Noi siamo al secondo posto. Lasciamo adesso, perdere.
1: Non solo Team Apple, ma Samsung compro sempre il top di gamma. Secondo me funziona molto meglio. Spesa media 1600 euro. Media!
0: Oh, Ariella!
2: Scusate, sposata Ariella?
1: Ariella
0: ma sei veramente venale, Ale.
2: Ma raga, siamo in ritardo.
1: Siamo in ritardo.

0: Radio Company Time. Spot.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

Piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.

0: Tame Impala qui su Radio Company. Tame Impala, Tame Impala. Buongiorno amici, benvenuti, questa è la family di Radio Company. Come va? È venerdì! Siamo giunti
1: Ciao, anche alla fine
0: di questa settimana, che bello!
1: Domani... Ma siete carichi a mille!

0: lo dico, eh.
1: Perché, amici, buongiorno innanzitutto, questa è la Family dalle 6.30 fino alle 9. Dovete sapere che Ale De Biasi ogni tanto si dimentica di tirarmi sul microfono. Questo vuol dire che io parlo, come sto parlando adesso, però voi non sentite niente.
2: Lo sai come si chiama questo, Alessandro? Censura! E no!
1: Bravo, bravo, censored!
2: La libertà di stampa dove è finita qui?
1: No, veramente, non posso neanche avere la libertà di parlare in

0: della libertà.
1: Ci siete?
0: Sì, ci siamo, ma abbiamo lanciato il ritornello di Samba do Brasil. Buongiorno amici, benvenuti in Radio Company, la Family. E c'è il raga, non c'entra niente ma attivo, 333-2688-688. Quindi potete cominciare tutti i messaggi con raga, non c'entra niente ma, e poi dire tutto quello che vi passa per la testa, qualsiasi cosa. Prego Carlotta. Non è vero, stai facendo. Si sente lo schioccare.
2: Maledetta saliva. Ah, allora, abbiamo dei vocali dei Biasi.
3: Non c'entra niente,
2: da...
3: ma. Oh, ecco. Sisma, cioè, io capisco che è rinfrescato, che è fresco, ma accendere il riscaldamento e il sedile, tra l'altro a tre tacche, mi sembra un po' esagerato.
2: Fermi tutti. Ale, so. Metti un drone.
0: Metti un drone, è arrivato un messaggio.
2: Ma aspetta. Samuel, are you crazy?
0: No.
2: Are you totally
0: Allora, posso dire
2: crazy?
0: Che secondo me Samuel ha ragione. Cioè,
2: Samuel
0: ha fatto questa domanda, De Biasi, stammi bene attento.
1: Vai.
0: Si chiama censura? Attimo di relax. Il non sentire Carlotta.
2: Ah, parlavo solo di me.
0: Ma certo. E secondo
2: Samuel,
0: me ha ragione.
2: Scusa, blocca contatto. Eccoci qua, guarda, blocca numero e segnala. Samuel, io ti blocco e ti segnalo, bello.
0: Dai, sai cosa? Ma no, De Biasi, non censurarla, perché questa poi ci fa, cioè, guarda, ci
2: io vi faccio causa, ragazzi. Mio cognato è avvocato e non ho paura di usarlo.
0: Dunque,
2: sappiatelo.
0: Posso dire una cosa? Avete preso? Allora, secondo me Carlotta e sua sorella, quando si mettono a parlare, sono un po' come una mamma per amica. Lorelai e Rory, quando parlavano, che non la finivano di più, a base, tutto a base di caffeina, proprio molto pompate. E queste conversazioni.
2: Va bene, ok. Dai,
0: no,
2: andiamo avanti.
0: Sto
2: vocali,
0: scherzando.
2: Non voglio più, non voglio più parlarvi.
3: Ma mancano solo 104 giorni a Natale. Avete già pensato ai regali?
2: No, io quest'anno non regalo niente a nessuno.
0: Sì. Guarda che cattiva che sei, neanche a Bianca.
1: Oh sì, ma tu hai ancora i nostri regali.
0: Ah, ragazzi. Ragazzi, volevo dirvi una cosa.
1: Le hai regalati?
0: No. Metti un
2: ragazzi, sei un pessimo amico,
0: no,
2: Enrico.
0: Dico i vostri regali.
1: No.
0: Me li sono mangiati. Era cibo, no. Stavano per scadere, ho detto, ma sai che c'è?
2: Ma sei scemo, ci regali cibo per Natale e ti dimentichi di darcelo.
0: Mi sono dimenticato di darmeli perché non c'è.
2: Vabbè. Buon Natale, Sisma.
0: Ho preso Gioia e ho detto, Gioia, li ho aperti, ho detto, ma scadono. Tra l'altro
2: ma possiamo sapere che cosa ci avevi regalato almeno?
0: Allora, c'era, era una confezione di più cose. C'era una sorta di pacco proprio regalo con dentro del parmigiano reggiano, vero parmigiano reggiano. Ok. Poi c'era.
2: Sì, ma io ero anche incinta al nono mese di gravidanza. Mi sarebbe piaciuto mangiarle quelle cose. Avrebbe fatto anche bene alla crescita della bambina.
1: Parmigiano, la conosci?
0: Sì, ma non bisogna fare. Ok. Poi un sugo all'arrabbiata. Molto buono il sugo all'arrabbiata.
1: Buono.
0: Dimmi, guardate così.
2: Sto ascoltando.
0: Un pacco di pasta. Anzi, due pacchi di pasta molto buoni, che io ho mangiato, erano molto buoni. E un aceto balsamico di Modena.
2: Inizio a pensare che non ce li abbia dati di proposito, De Biasi.
0: No,
2: sappilo. Inizio.
1: Scadono.
0: No, il parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano scade. Il parmigiano reggiano scadeva.
2: Ma che scade? Al massimo si stagiona ancora di più. No. Stagionato 29
0: c'era
2: mesi.
0: Perché
2: si...
0: fuori la data di scadenza, io ho detto. E ce li siamo pappati tutti e due. Perché erano due pacchi. No, vabbè,
2: ragazzi,
0: me li rifaccio, dai,
2: no.
0: Scusate.
2: Sì,
0: allora.
2: No, io basta, io.
4: Ciao,
2: mi hai dato un'ottima idea.
4: Il sisma fai schifo.

0: Body On My. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. E come sempre a quest'ora siamo pronti per regalarvi la Company Bag.
1: Ma
0: tra
1: no!
0: pochissimo inizia. Oh, non c'è il cantachio adesso.
2: Ma l'abbiamo detto prima.
3: È qua che è qua. Ma io, è qua
2: allora
3: che mi prendi in giro
2: allora
3: anche.
2: Non ascolti.
3: È qui che mi prendi in giro anche.
0: Ammetto che non mi stavo ascoltando. Lo
2: ma
0: ammetto.
2: Allora abbiamo abolito il cantachio di venerdì perché
0: ah,
2: c'è una
0: già, è vero, oh, sì, no, mi aveva ho anche detto sì,
2: ma guarda,
0: è vero, hai ragione.
2: Ma
0: no, aspetta, sì,
2: ma
0: ero consapevole di questa cosa. È l'abitudine. Sono andato con pilota automatico. Ragazzi, oh, il venerdì ve l'abbiamo detto mille volte. Smettetela di chiederlo. Non si fa il cantachi, va bene?
2: Comunque,
0: mamma mia, che pesanti che siete.
2: Comunque, volevo dirvi: l'Italia è divisa in due. Non sto scherzando, ragazzi. L'Italia è divisa
0: è vero,
2: in due.
0: Sì, sì.
2: Sì, perché ci scrivono giustamente dal sud che lì sono 30 gradi col 70% di umidità. Qui stamattina.
0: Sì, sì, è vero. Guarda, io ho sentito mia nonna. Mia nonna, ho sentito che lei sta a Catania e mi ha detto che fa molto, molto, molto. Molto caldo.
2: L'Italia spaccata in due, ragazzi.
4: Raga, non c'entra niente, ma quanto si sta bene a letto la mattina, ecco, con questo freschino, ecco, sotto il lenzuolino.
2: Vedi, giù a Catania non è la stessa cosa.
5: Ciao raga, non c'entra niente, ma io ho appena smontato dalla notte. Ciao.
2: Ciao,
0: ciao,
5: ciao, non c'entra niente, ma domani vado a vedere la gara sprint a Misano della MotoGP.
2: Che bello, porca miseria. Poi
6: ciao raga, non c'entra niente, ma quanto manca a giugno che finiscano le scuole di nuovo? Ma comunque tra un mese siamo in Islanda. Ciao.
2: Ma come in Islanda, ragazzi?
0: Aspetta,
2: andare in Islanda.
0: Infatti.
2: Allora, volevo dire a quello che ti ha detto che comunque si chiama censura o attimo di relax, a parte il fatto che ci ha scritto poi sempre con tanto love, perché lui giustamente stava scherzando.
0: No, no, ma lui...
2: Comunque, posso prenotarmi per il cantachi? Ragazzi, se voi volete prenotarvi, fatelo lo stesso. Nel senso, nessuno lo vieta. Voi lo potete
0: D'altronde
2: fare.
0: D'altronde è venerdì.
2: Sì, voi lo potete fare. È che noi... ce ne frega niente. Ci dispiace.
0: C'è qualcuno che scrive, raga, non c'entra niente, ma oggi ultimo giorno di lavoro e domani finalmente ferie, partenza per
2: Charm. Ma basta, ragazzi, andare in ferie, ma vergognatevi.
0: Bravi, posso dire, bravi, fate bene, sì, caro?
7: Carlotta, voglio l'ora.
0: Mamma mia, però le

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Anche se sarebbe
1: bellissimo. Però veramente ci confondete così, ragazzi. Buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Le 8:28 minuti, per chi se lo stesse chiedendo. Sì, è quest'ora qui.
0: Sì, Carlotta, non c'è il fuso orario, eh?
1: Beh, oddio. Ma Enrico, ma che mi fissi? Che hai da guardare?
0: Allora, vuoi che ti mandi... Guarda, lasciamo perdere.
2: Mettiamo perché... dei
0: vocali? Sì, mettiamo un po' di vocali.
3: Guarda, non c'entra niente, ma noi siamo in partenza per le Cinque Terre.
4: Raga,
1: bello.
4: Non c'entra niente, ma ieri colpo della strega in pieno trasloco, no, con due bambini piccoli, no, di un anno, no, e tre mesi e una di 5 anni. Quante gioie di venerdì.
0: Sì, ma poi tra l'altro fa malissimo e ci vuole tanto tempo,
1: no,
0: perché passa.
1: Bastante,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì, sì, sì, non ti puoi muovere praticamente. Dica.
3: 3 anni e mezzo fa vi ho detto che ero innamorata del cugino del mio compagno.
0: Sì.
3: Poi ci siamo sentiti 2 anni e mezzo fa e ero andata a convivere con il cugino del mio compagno. E adesso abbiamo una splendida bambina di 9 mesi. Tutto va benissimo.
0: Ah, ok. Noi eravamo qui preoccupati.
3: Grazie, ciao.
0: Cioè,
1: aspetta, però io sempre, la mia domanda è sempre questa: e alle cene di famiglia come va?
0: Ma
1: cioè, perché capiterà almeno una volta di trovare il tuo ex?
0: Ma certo che sì. Cioè, pranzi di famiglia e...
1: Mamma mia.
0: Cioè, praticamente...
1: Oddio,
0: ragazzi, cioè, il cugino, ragazzi, ma come si fa?
1: Allora, aspetta, perché non è che necessariamente te lo devi vedere neanche il Natale, perché magari non si fanno Natale insieme, ci può stare. Però magari capiteranno quelle occasioni in cui ci sono tutti i cugini, tutti i parenti, e lì... Che si fa?
0: Ma tu ti rendi conto, Carlotta, se ti innamorassi del cugino di Riccardo?
1: No, cioè, terribile.
0: Cioè,
1: terribile.
0: Del tuo fidanzato,
1: per fortuna Ricky ha solamente cugine femmine. E gli unici due cugini, cioè no, in realtà ha tanti cugini, però quelli stretti stretti sono 3 ragazze e poi ha altri 2 cugini, ma sono molto più piccoli di noi.
0: Se tu
1: no,
0: ti
1: problem.
0: Innamorassi di una sua cugina perché cambi sponde, non sarebbe ancora peggio? O sarebbe meglio?
1: Ah, no, è lì sarebbe, ragazzi,
0: no. Io, allora, per te va bene tutto, ma per lui come ci rimarrebbe? Sarebbe meglio?
1: Ma che ne so, ma che domanda.
0: Aspetta.
1: È? Ma
0: no,
1: che...
0: è un ottimo sondaggione. Allora, ci rimarrebbe peggio se fosse suo cugino maschio o se ti innamorassi di una sua cugina donna?
1: Ci rimarrebbe peggio se fosse suo cugino maschio, tranne i più piccolini perché sono troppo piccoli, perché direbbe: oh, e non sapevo di avere un cugino?

0: Setteria. Madonna, qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, siamo qui con Vittorio Ferro, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Vitto.
1: Ciao ragazzi, stavo immaginando Paolo che balla il voguing, perché sapete che lui, oltre che un previsore, è anche...
0: un gran ballerino.
1: Ma sì, assolutamente. Ma
2: certo. Io non lo sapevo, onestamente.
1: Dico io, telefono con noi.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Sbaglio, Paolo?
2: Paolo, quante sorprese.
4: Non lo sapevo neanch'io, in realtà. Però è bello saperlo, sì. E soprattutto non ho ben capito quella parola. Cos'è che ballo il...
1: Voguin.
4: Ah, come sì. La vecchia canzone di Madonna.
1: Sì, non far finta di essere nato l'altro giorno, non sapere.
4: No, hai ragione. C'ho i miei anni anch'io. Ti ringrazio per avermelo ricordato. Allora, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questo tempo che ieri, insomma, ci ha fatto dannare. Purtroppo si contano anche due vittime ieri per i maltempi in Italia, ma si va verso un miglioramento garantito, anche se in nord-est oggi ha ancora delle nuvole, c'è un po' di vento, ci sono temperature più basse. E ancora qualche piovasco che interesserà il nord-est, soprattutto Friuli, Venezia, Giulia. Però poi nel weekend ulteriore miglioramento, smette di piovere in maniera definitiva, tornano anche delle belle schiarite nel fine settimana. L'unica cosa, un po' di bora che al nord-est si farà ancora sentire pure domani, e quindi temperature non altissime, però dopo l'estate che abbiamo passato ben vengono anche queste temperature un po' più basse, a mio parere, ecco. Per il resto, a segnalare un po' di pioggia che arriva al sud tra oggi e domani, ma almeno rinfresca anche da quelle parti, quindi in tutta Italia le temperature si stanno finalmente riportando nella norma.
0: Stanno abbassando, perfetto, grazie mille Paolo e buon weekend.
1: Buon lavoro.
2: Grazie Paolo, ciao, buon lavoro, ciao, e buon ciao. Weekend, ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli di BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: tattici nucleari. Questa è Goya, amici, buongiorno.
1: Sì.
0: Qualcuno scrive: raga, non c'entra niente, ma io faccio l'idraulico e stamattina ho avuto il mio primo cliente che mi ha chiesto di accendere il riscaldamento.
1: Ma no, come siamo pazzi, ragazzi? 16 gradi, stamattina 16 gradi, anche 15 allora, da qualche parte, quindi
0: forse... Diciamo che, secondo, come dice sempre mia madre, le case sono ancora un po' calde, i muri sono ancora caldi.
1: Sì, è vero.
0: Così come in primavera i muri sono ancora freddi.
1: Ma
0: però bisogna anche predisporsi, perché voglio dire, andiamo verso quella direzione lì.
1: Bravo, perché poi si prendono tutti all'ultimo: ah, è arrivato il freddo e non c'è un idraulico a disposizione.
0: Mi è appena fatto venire in mente che devo fare il controllo della caldaia annuale,
1: ecco,
0: mamma mia,
1: vedi?
0: Momento, allora, che palle,
1: allora, prendersi per tempo, perché poi purtroppo ultimamente l'avete capito anche voi che non ci sono più le stagioni di una volta. E allora,
0: bravo.
1: Esatto, l'avete capito anche voi. E quindi a un certo punto cosa succede? Che al 15 di ottobre improvvisamente la temperatura va a 4 gradi e voi vi trovate senza riscaldamento in casa. E non si può
0: infatti
1: fare.
0: Allora, ma allo stesso tempo potrebbe anche tornare di nuovo El Niño, quindi cercate di predisporvi sia per una cosa che per l'altra. Azzurra scrive:
1: sì.
0: Eh?
1: No, cos'è questa storia che il Niño hanno detto che dura fino a febbraio 2027? Ma che è?
2: El Niño.
1: El Niño.
0: No. Ora, non vorrei, cioè, non vorrei essere drammatica, però ragazzi, febbraio mi sembra un po' in là. Qualcuno scrive, Azzurro scrive: il 30 settembre mi operano finalmente, da più di un anno che aspetto e ho già le cuffie per ascoltarvi.
1: Grazie Azzurra, in bocca al lupo. Poi,
3: raga, non c'entra niente, ma a proposito di inizio della scuola, mia figlia è entrata alla magistrale a numero strachiuso a Bologna.
1: Oh, che brava, complimenti.
0: Brava.
3: Raga, non c'entra niente, ma sono in colonna per andare a scuola.
4: Ragazzi, non c'entra niente, ma assolutamente no, non mi vesto. Devo avere freddo.
5: Giacchetta e camicia, ancora mi rifiuto di mettermi. Si sta da Dio. Ho sofferto fino all'altro giorno come un orso polare all'equatore. Adesso che si inizia a star bene, no. Sopporto il fresco del mattino e mi godo tutto il fresco.
1: Sì.
5: Addio.
1: Volevo salutare Chicco dei Pischelli, che lui fino a novembre porterà i pantaloncini corti, perché
0: sì, poi comincerà, poi a un certo punto comincia la primavera e li ricomincia a mettere.
1: Sì, esatto, ma lui va, non va per meteo, va per ovviamente data in cui sei, cioè lui, a prescindere che siano meno 8 gradi, se è novembre lui comunque fino a novembre porta i pantaloncini corti, dopodiché cambia.
0: Ci sta.
1: L'atteggiamento,
0: però io capisco questo atteggiamento di dire voglio godermi, cioè voglio avere freddo, capito? Cioè
1: sì,
0: di dire no, non mi metto la giacca, voglio avere freddo.
1: Sì, perché
0: lo
1: dopo
0: capisco.
1: Tutto questo caldo posso anche capire che qualcuno voglia sentire quella brezza sulla pelle, avere
0: bocca,
1: leggermente la pelle viola.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: fame e sete non esistono, le bollette si pagano da sole e sei a posto. Quella la prenderei subito. Sono le 12 da un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
4: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora c'ho i cerotti, diciamo.
3: Unanime il cordoglio non solo in Italia, ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza e il messaggio della presidente del Parlamento europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20.45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
8: Radio Company, ¿qué pasa?

2020 Becky G e Ozuna con No Drama, il disco che apre la nostra seconda ora insieme. Amici e amiche, buon pomeriggio, abbiamo scavallato ormai mezzogiorno da 7 minuti. State ascoltando Snack, Giulia Pego e Martino per la nostra ultima giornata in solitaria. Da lunedì ricominceremo con la nostra programmazione normale e soprattutto con la nuova stagione di Company Snack. Allora, è arrivato questo messaggio prima, ho detto che non ne volevo parlare e invece ne parliamo. La pillolina del tempo, ok? Se vi siete collegati adesso, abbiamo parlato della pillolina dell'immortalità, ok? Quella che la prendi e puoi, non tanto resti sempre ad un'età e sei immortale, ma la prendi e puoi tornare indietro nel tempo, nel passato, per rivivere di nuovo tutto quanto e magari viverlo diversamente, prendere altre scelte, chi lo sa. C'è chi scrive: quella pillolina avrebbe più senso se utilizzata una sola volta, in una data specifica, tipo se quella volta avessi fatto così, forse oggi, puntini puntini. Secondo me grande attenzione anche qua, perché sapete che basta veramente pochissimo per cambiare le sorti di tutto il futuro e di tutta l'umanità. Si dice il butterfly effect, l'effetto farfalla. Un battito d'ali di una farfalla in Cambogia può magari cambiare le sorti di una persona e di una coppia a New York, capito?

quello di seguire, per cui adesso ho una vita de mer. Magari poi sta ragazza ti fa du palle così, o magari succedono un sacco di cose che in realtà ti portano poi a stare peggio, quindi bisognerebbe abbracciare, amici, la nostra vita così com'è, e soprattutto evitare certe scelte, soprattutto certe scelte sentimentali, ok? Perché è vero che potrebbe esserci la pillolina per tornare indietro ed evitarle, ma se magari le evitiamo da subito, meglio. Ho letto uno studio questa mattina, ve lo leggo tra pochissimo.

0: con Dracula, il remix alle 12:12, che ve lo dico a fare, porta bene. Prima di questa canzone vi ho detto che bisognerebbe cercare di evitare nelle situazioni sentimentali di prendere la scelta sbagliata. Pensate che c'è chi non solo la prende una volta, ma chi la prende due volte. 8 italiani su 10 tornano con il proprio ex. E ho detto tutto, fermiamoci qua.
1: Radio Company, Snack Radio Company.
0: Spot.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

2010, Neo con Beautiful Monsters. Le 11, no, le anco queste 11, le 12:23, manco leggere l'orario ce la faccio. Si vede che siamo arrivati alla fine della settimana, quindi siamo col cervelletto che comunque deve carburare. Ma da oggi pomeriggio la maggior parte di noi saranno finalmente liberi per il weekend, quindi godiamocela, signori. Ma volevo soffermarmi su questa cosa che vi ho detto poco fa. Avete presente la canzone di Venditti, quella certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano? Bene, sembra che gli italiani la stiano prendendo, l'abbiano presa troppo alla lettera. 8 italiani su 10 tornano con il proprio ex. Allora, signori, io non vorrei addentrarmi in questa cosa perché diventa veramente, per carità, magari siete maturati, magari siete cresciuti, eravate giovani, avete capito il motivo della rottura, avete deciso di sistemarla. Sì, secondo me l'1% di queste persone ha subito questa cosa, tutti gli altri è semplicemente un po' così. Non è tanto sullo studio sul cui mi volevo soffermare, ma sui commenti a riguardo che mi hanno fatto molto ridere. È come ricomprare l'auto che hai venduto con gli stessi difetti ma con più chilometri. Verissimo. L'ex lo possiamo paragonare ad un albero nel bosco. Se incontri lo stesso albero vuol dire che ti sei perso. Molto bene. 8 italiani su 10, 8 dementi su 10, va bene. E concluderei con questa che mi ha fatto molto ridere. È come chiedere al chirurgo di riattaccarti l'appendice infiammata che ti ha quasi ucciso solo perché ti manca la sensazione di avere la pancia piena. Quindi, signori, attenzione.

0: relazione tra Paola e Chiara e Big Mama. Si chiama Il linguaggio del corpo. Le 12.30, precise, precise, puntuali, puntuali. Ci fermiamo qualche istante. Restate qui perché, come ogni giorno, anche se è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, per questa settimana c'è l'ultimo buono spesa in palio per voi.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
2: Gli Stati Uniti si fermano il ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano, chiuso a Dallas la 2 giorni della convenzione repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock: $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra entrata da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni,

0: 30 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sono Mousty e Hot and Juicy con Horny 98. Prima di giocare e quindi di arrivare al momento più bello per uno o una di voi, devo fare un saluto perché ci scrivono da Braseo. Salve amici, per cortesia potresti inviare il messaggino di saluto a tutti i vigili del fuoco del sud Braseo. Un abbraccio speciale a due punti: il sottocapo Emanuele Benghipinto, il colonnello Asvedo e anche a me, sergente Marlon Riccardo de Assis Bastos, e a tutti i pompieri della caserma di Curitiba, di stato Paraná. Ovviamente sì, un saluto a tutti voi. Grazie che ci ascoltate anche da Brasil, e anche da lì potete provare a giocare.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Un buono spesa del valore di 50 euro come ogni giorno è in palio per voi, da spendere ovviamente nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che noi ringraziamo perché ogni giorno ci danno questa possibilità e vi danno questa possibilità, ma anche perché appoggiano una bellissima iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È anche un sito, è omonimo, vi invitiamo ad andarlo a consultare, perché racchiude tutte le aziende e le famiglie che lavorano e producono proprio qui nel nostro territorio. Le istruzioni per partecipare, amici e amiche, amici e amiche, sono molto semplici: basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Martino, suspense. Grazie. Per 50 euro un po' di storia, attenzione. Quale civiltà antica è considerata la prima ad aver prodotto il pane lievitato su larga scala e anche ad inventare i primi veri forni da cottura in muratura? A. Gli Egizi, B. I Romani o C. I Babilonesi?

0: Celeste Sarandi con Good Old Days. È arrivato il momento di premiare il fortunato o la fortunata di oggi, che si porta a casa 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Oggi un pochino di conoscenza di storia, perché si parlava della civiltà antica che è considerata la prima ad aver prodotto il pane lievitato su larga scala e a inventare i primi veri forni. Ovviamente tra le opzioni date non potevano che essere loro, signori, gli Egizi, che erano già avanti anni luce, se sono mai esistiti, o se invece magari erano gli UFO, sapete che le piramidi, ma non entriamo in questo genere di congetture. A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa è stata Valentina da Padova. Brava Valentina, adesso ti mando un messaggio, sai di essere tu, verrai ricontattata molto presto per tutti i dati sulla per la spedizione del buono. Tutti gli altri da lunedì, come sempre, ricominciamo.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
2: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: Benvenuto in studio a Vittorio Ferro, pronto per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano abbiamo ovviamente l'11 settembre.
3: In effetti sì, 25 anni fa gli attentati. Oggi gli Stati Uniti ricordano le vittime. Addio a Emma Bonino, a 78 anni, cordoglio unanime. Allerta arancione e maltempo in Friuli Venezia Giulia, gialla invece in 9 regioni. Poi l'economia, tasso di occupazione record 63,1%. Carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga di 7 giorni al taglio delle accise per il diesel. Poi gli spettacoli, oggi al Lido, ultimi film in gara. Noi ci colleghiamo come al solito col critico di Coming Soon Federico Gironi. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Cat's Eye con Animal, il nostro successo del presente, dal passato OMD con Enola Gay, i due successi, amici e amiche, che ci portano alla conclusione di Company Snack e alla conclusione di questa settimana passata in due terzi di Snack. Quindi grazie ovviamente a tutti quanti per la compagnia, per il sostegno, grazie da Giulipego e da Martino in regia. Ci salutiamo, vi auguriamo un buonissimissimo weekend, l'appuntamento è rinnovato per lunedì dalle 11 alle 13 con la formazione al completo e con la nuova stagione ufficiale di Company Snack. Adesso la parola ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro per le Company News delle 13. Voi amici fate i bravi. Ciao!
1: Snack con Leo e Giulipego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, figura di spicco del Partito Radicale, fondatrice di Più Europa, ricoverata

0: sala Laura Nazionale? Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E canzone,
1: è uno scioglilingua tutta questa frase.
0: Canzone che in realtà appunto è stata cantata prima da Raff, ci dicono, dalla regia, e poi ad un certo punto lei ha detto: sai una cosa, ne faccio una cover.
1: Ma
0: non
1: ti
0: è la prima volta
1: davvero di DJM?
0: No, infatti potrei aver detto una cavolata, però ho detto appunto, ho dato la paternità di quello che appena di quello che
1: metti
0: mi ha appena detto,
1: che...
0: e quindi metti che. Comunque non è la prima volta che lo fa, perché l'ha fatto anche con Grignani. Poi ti ricordi del casino?
1: Ma Laura, sciallatela un po'.
0: Veramente Laura canta, canta e basta. Adesso non lascia stare poi quello che dici in mezzo alle interviste. Va bene, a parte questo, siamo pronti, si incomincia. Dai, che ci sono i pischelli.

0: sono i Piscelli di Radio Company.
1: Ma buon pomeriggio, è arrivato finalmente venerdì, sì. Ultima diretta dei Piscelli dal Lido di Venezia. Noi esatto. Abbiamo già praticamente quasi fatto valigie, fatto tutto, ci caricato siamo, macchine.
2: Ci stiamo organizzando per partire praticamente, anche perché abbiamo degli orari da rispettare.
1: Possiamo
2: ragazzi,
1: dire che ci stiamo
2: orari.
1: Organizzando per salpare.
2: Sì, pensavo per Sanremo, ho detto no, no, diciamo, no, mamma salpare, mia, salpare. Adesso sta per finire la mostra del cinema.
1: Leviamo l'ancora e via.
2: Già pensiamo a Sanremo. Amici, buon pomeriggio, ciao Chicco.
1: Ehi, ciao Joe.
2: E ovviamente ciao anche a DJM alla parte tecnica, colui che ci seguirà nel corso di queste due ore dallo studio centrale.
3: Buon pomeriggio, come
1: tutto
3: va?
1: Posto, DJM.
3: Come stai?
1: Felice?
4: Sì, contento, sì, grazie.
1: Dai,
4: contento,
1: ultimo felice. Giorno con noi, poi da lunedì torna tutto normale.
2: È incredibile che

0: dica contento in quel tono di voce, immagina quando è triste, cioè è incredibile.
1: Allora, vabbè, novità dal fronte, abbiamo preso l'acqua ieri, è stato molto
0: divertente. Ci siamo bagnati tanto, sì. Sì, sì, sì, diciamo che ad un certo punto non c'era più differenza se stare fuori o in mezzo al canale, diciamoci la verità. Sì. Purtroppo il Lido ieri veramente colpito, ma come parte d'Italia o come altre parti d'Italia, soprattutto il nord, purtroppo, però vabbè raga, dai, alla fine l'importante è essere qui per raccontarlo.
1: E tra l'altro hai fatto anche il gentleman, hai offerto a una presunta, credo, attrice americana la tua giacca.
0: Sì, sì, che poi non capivo perché parlavano un po' in italiano e un po' in americano.
1: Lei era americana. E poi mentre l'accompagnatore era bilingue.
0: Allora, se l'accompagnatore è italiano, io ti sto parlando italiano e tu sai italiano, perché continui a parlare in inglese? Io non riuscivo a capire questa cosa che è accaduta ieri. Sì, comunque si è avvicinata un'attrice, aveva freddo, era praticamente nuda, poverina. Allora ho detto, guarda, if you want.
1: Prima hai guardato me e fa, dagli la felpa. Sì, gli do una felpa.
0: Io faccio, ma proprio con il mio inglese le ho detto, if you want, I give you my jacket for you. Una roba del to you, una roba del genere. Vabbè, dai, siamo pronti, si incomincia. 333-2688-688. Si incomincia subito con Miley.
2: Let's go.

0: si chiama Base Persuades su Radio Company 14:12. Allora, siamo alla mostra del cinema di Venezia, sì. ultimo giorno proficuo, diciamo.
1: Sì, dove finalmente possiamo parlarne. L'occhio, soprattutto per i due occhi, perché abbiamo visto oggi due, tra i tanti attori, diciamo, poi dobbiamo essere sinceri, non è che siamo così colti dal punto di vista cinematografico, però oggi abbiamo beccato, secondo me, due pupille per quanto riguarda il nostro cinema, ovvero Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, ok? Attoroni dal vivo, tra l'altro io, infatti so che molte persone poi con me sono anche d'accordo, io credo che Pierfrancesco Favino sia uno degli uomini proprio più belli in Italia, ed è molto talentuoso, anche perché lui non ha soltanto lavorato proprio nel panorama italiano, ma ha lavorato proprio
0: cose international.
1: Mi vengono in mente, per esempio, Angeli e Demoni, lui fa tipo la non guardia del corpo, comunque fa parte tipo della security con Tom Hanks, della polizia italiana,
0: e
1: roba
0: poi
1: del genere.
0: World War Z con Brad Pitt, che ho visto anch'io, quando arrivano in Europa lui fa la parte dell'europeo recitando in inglese.
1: Esatto, e anche tanti altri ruoli proprio in, diciamo, set internazionali, quindi è stato molto figo vedersi da vicino.
0: Poi lui ha detto Grand Piscale Vescold sempre.
1: Allora mi ha guardato col telefono, io ho visto, cioè mi ha notato mentre stavo facendo un video, la mia faccia mentre mi accorgo di questa cosa, non posso descriverla, ma tipo mega imbarazzato, perché dico cavolo, forse non aveva così voglia di farsi riprendere.
0: Vabbè,
1: che ne so,
0: insomma, fa però la festa di notte, poi arrivano un po' così
1: tutti chiaramente con gli occhiali di sole, da sole, anche quando fuori il sole non c'è, perché questa è la verità, tutti che devono nascondere qualcosa.
0: Nice.
1: E collirio a gogo, amici miei, collirio dappertutto. Va bene, abbiamo appena cominciato in questo venerdì 11 di settembre, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: si chiude con The Weeknd, la sua Take My Breath. Poco prima Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg con la loro Bad Decisions. E siamo partiti con Lazza e Cenere.
1: Esatto, sono sempre tre i dischi scelti da Mauro Tonello. Si chiama Millennium Mix e lunedì ritornerà sempre alla stessa ora. Ma ovviamente ricordiamo anche l'appuntamento di Giulie Pego la domenica pomeriggio. Amici, ancora buon pomeriggio appunto dai Pischelli. Ci siamo perché tra poco c'è il comp'anniversario.
0: E anche oggi grande giornata perché ne avevamo un bel po' e due hanno risposto.
1: Ah beh, per fortuna, quindi diciamo che la portiamo a casa serenamente al momento.
0: Sarà
1: perfetto.
0: Merito di DJM, sarà merito del Lido di Venezia, sarà, o è la sorte?
1: Io guarda, do la paternità anche in questo caso a DJM. Ad ogni modo vi ricordiamo che per prenotarvi è davvero molto semplice, potete farlo tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure tramite
0: l'app della radio. Vai nello store del tuo cellulare, cerchi Radio Company, la scarichi ed è tua per sempre.
1: Ben detto.
0: È gratis e quindi non devi darci un euro, ma se vuoi
1: puoi farlo.
0: Mandi alla radio dei soldi in una busta per i Pischelli, all'attenzione dei Pischelli.
1: Pischelli, esatto, solo questa cosa.
0: Mazzette,
1: qui
0: grazie.
1: Poi tanto noi dividiamo con tutti gli altri, non vi preoccupate.
0: Sì, sì.
1: Dai, piccola pausa, ritorniamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com

0: Piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru,

0: 14:37, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Apriamo ufficialmente lo spazio del comp'anniversario con la la prima telefonata per Manuel.
1: Ciao Manuel, ciao. Benvenuto.
0: Benvenuto.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Come va? Come stai?
2: Bene, bene, bene.
0: Ottimo, ottimo. Bene, bene anche perché oggi dovrebbe... Abbiamo capito, stai sicuramente molto bene. Anche perché non solo è weekend, ma oggi succede qualcosa per te di grandioso.
2: Che divento più vecchio.
0: E allora auguri! E tanti auguri,
2: grazie,
0: di buon compleanno.
2: Grazie.
0: Dici,
2: grazie,
0: dici a mamma e papà quanti sono.
2: Sono ben 45.
1: Beh, dai, dai.
0: Comunque dalla voce non sembra, dai.
1: No, no, sembra che tu ne abbia 54.
0: Ma che cazzo dici?
1: No,
0: un po' meno, un po' meno. Dai, un po' meno, dai.
1: Allora, c'è un bellissimo messaggio arrivato. C'è un bellissimo messaggio arrivato per te che dice così. Martino, aspetta, abbiamo una base sdolcinata da qualche parte?
0: No, no, Martino.
1: In teoria sì, c'è base dolce.
0: Ma Martino non è, Martino, dai, non è così tanto organizzato. Che te ne frega, dai, dai.
1: È carino leggerlo.
0: Allora.
1: Comunque dice: a te che sei il mio più grande ed incredibile amore. Amore scritto tutto in grande. A te che sei nella mia vita e che me la rendi speciale ogni giorno. A te che mi sostieni e mi tratti come una regina. La tua, sempre a te, che insieme costruiamo il nostro futuro. A te che sei la mia metà. Finalmente, a te dedico i miei migliori auguri di buon compleanno, vecchio mio. Per i tuoi 45 anni ho pensato ad una cosa un po' speciale, perché tu, io, sei, ti amo, io scelgo il cielo come limite.
0: Mamma mia, io scelgo te.
1: E la tua regina, e ti voleva dedicare Eccoti degli 883, che non metteremo per intero, però...
0: Però intanto...
2: Mi ha lasciato come
0: sempre
2: senza parole.
0: Sì, vabbè. Allora, senti, se vuoi puoi rispondere che palle, eh? Cioè, è una cosa che abbiamo pensato tutti ad un certo punto.
1: Può
0: però
1: essere...
0: no, da... scherzo.
1: Chiediamo scusa se l'ho letta male, ma lo schermo è talmente piccolo da remoto che non ci vedo.
0: Non
1: però
0: ti preoccupare, caro.
2: No, no, è arrivato tutto molto chiaro. E che dire, mi stupisce sempre, è uno dei miei motivi perché anch'io l'amo.
0: Bravo, che belle cose.
1: Guardiamo che la tua regina
0: parole.
1: Si chiama Paola.
0: Brava Paola e brava ovviamente Manuel. Va bene, amici, che
2: mille.
0: Dire, festeggiate insieme, anche divertitevi, mi raccomando. Ricambia e cambia.
1: Vabbè,
0: ricambia e divertiti, soprattutto e buon weekend, ok?
2: Grazie mille, grazie ancora.

0: Ultimo giorno e ultima chiamata di oggi del comp'anniversario. Dall'altra parte, se non erro, dovremmo avere Marco.
1: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come
2: ciao,
1: stai? Ciao. Come va?
2: Benissimo, grazie, tutto ok.
0: Bene,
1: siamo molto contenti di sapere questa cosa qui. Sappiamo tra l'altro che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Sì, è il mio compleanno.
0: auguri!
1: Tanti grazie, auguri di buon compleanno. Che grazie bello averti qui con noi al telefono. Che bello, perché grazie. Tra l'altro è una cosa incredibile. E c'è un messaggio per te molto molto bello che comincia in un modo un po' bizzarro. E infatti mi fa ridere perché comincia così: ciao cavallo. Intanto
2: esatto.
1: per te non potevamo fare un semplice augurio, ma dovevamo farlo in grande stile, in diretta nazionale. Ben detto, amico mio. Quale modo migliore se non farlo in Stillanza Belluco Farm?
2: Madonna.
1: Spingere cavallo e mi raccomando fatturare sempre. Tanti auguri Marco, da Marco e da tutto la Belluco Farm.
0: Quindi è Marco che fa gli auguri a Marco.
2: C'è un altro Marco in asino da noi.
1: È incredibile, davvero, hanno partoriti più di due.
2: È il secondo Marco che fa gli auguri al primo Marco.
1: Ma senti, dici di più, Belluco Farm, che cos'è?
2: È un'azienda agricola. E okay. La Belluco Farm è il nome d'arte dell'azienda agricola, perché abbiamo una pagina Instagram dove raccontiamo tutti i giorni cosa facciamo nella nostra azienda agricola. E quindi
0: io ho visto qualcosa dai social.
1: Ma davvero?
2: Quindi siamo molto conosciuti per il nome Belluco Farm.
1: Siete molto conosciuti. Vabbè, aspetta subito, spegni l'allarme un attimo. Sì, Belluco Farm. Cavolo, 210.000 follower, contadini in silenzio dal 1900. Sì, vabbè, ho capito. Costa arrotino. Ma che stai facendo con sta arrotino? Spegni della. Vabbè, senti Marco, tanti auguri di buon compleanno, ci risentiamo alla prossima. Ciao.

0: Omen su Company 14:51. Allora, non, noi di solito non ce la tiriamo mai.
1: Nemmeno adesso.
0: Però ogni tanto ci arrivano dei messaggi veramente molto molto belli. In questo
1: fanno
0: caso,
1: sorridere il cuore.
0: In questo caso ci è arrivato un messaggio vocale da parte di un'ascoltatrice che dice una cosa davvero molto molto bella. Ci piacerebbe metterla in onda, cosa che faremo tra l'altro, e speriamo
1: Cinzia
0: che questo
1: si chiama.
0: Speriamo che questo messaggio possa essere in un certo senso condiviso anche da altre persone che ci ascoltano, perché noi lo facciamo tutto questo esclusivamente per soldi. Quindi mettiamolo in onda, sentiamolo per favore.
2: Ciao,
0: è una cosa
2: Fischelli.
0: Bella.
2: Vi volevo dire che per voi è scontato perché lo fate
0: per
2: come
0: soldi.
2: Lavoro.
0: Sì.
2: Però è bello accendere la radio e sentirvi. Fate veramente compagnia. E
0: grazie.
2: Siccome siete molto simpatici, tutto il tragitto che è quasi un'oretta per tornare a casa mi mettete allegria. E devo dire la verità, stacco dal lavoro, mi scarico. E
1: che bello.
2: È una buona terapia. Ragazzi, continuate così.
0: Ti immagini se è finita adesso l'ora di tragitto e non ho manco sentito sta roba? Io non lo rifaccio.
1: Pensa
0: più,
1: no, basta. Bon, DJ a me, puoi cancellare adesso l'audio di nostra madre.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Sì, esatto. Cancella, grazie Cinzia, però un abbraccio e speriamo di farlo anche per molte altre persone. Ritorniamo tra poco. Go!

0: Quindi Tattici Nucleari, la loro goia su Radio Company, dove guarda che rovetta,
1: ma che puntualità,
0: manca
1: quasi
0: ancora un'oretta per la nostra dipartita.
1: Vabbè,
0: dove,
1: dai, non insomma, dirlo così, noi lo ricordiamo comunque per l'ultimo giorno in diretta da Villa Nidiolo, nel cuore praticamente del Lido di Venezia, per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia. A proposito, dobbiamo fare una cosa importantissima, perché anche al Lido
0: sono le 15:01.
2: Radio Company Time.
3: Grandissimo.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio Company.

0: Angel, Imael Angel, Ultranate qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Dove ora ci fermiamo?
1: Sì, ma tra poco parliamo della pelle tostata.
0: Della
1: visto
0: pelle?
1: Che stiamo in tema di cibo.
0: Pelle
1: no,
0: tostata.
1: No, non è
0: buona,
1: cibo.
0: Eh?
1: Non è cibo.
0: Una prelibatezza.
1: Non è cibo. A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma Simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Tanto vita!

0: Girl Wasted. Anna qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di una sindrome.
1: Eri
0: hai detto
1: a tempo proprio, bravo.
0: Hai sentito? Sei un perché domani ci sono i fortissimi, sto facendo allenamento.
1: Ti stai preparando?
0: Sto facendo training.
1: Sì, bravo, ne hai bisogno. No, scusa. Allora, parliamo della sindrome della pelle tostata.
0: Pelle tostata?
1: Ok, che secondo diciamo i dermatologi è una condizione che si sta ampliando tra le sfere dei più giovani, che hanno questa abitudine, ve la facciamo in breve senza creare troppo mistero, di tenere dispositivi elettronici che scaldano appoggiati a, sulla pancia, sullo stomaco, ok? Questa cosa qui non è soltanto un arrossamento, cioè temporaneo, ma se le cose vanno avanti per tanto tempo diventa proprio una condizione che potrebbe anche diventare irreversibile, quindi si scurisce molto la pelle, diventa scura e a un certo punto comincia a squamarsi, cioè proprio a, è una roba che così che ma, ci vogliono mesi perché guarisca questa
0: a causa del calore, del ad esempio calore. Di un portatile.
1: Esatto,
0: ho capito. Posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Perché allora mia mamma, quando io ero piccolo, mi faceva quei quadrati di semi di lino?
1: I quadrati di semi di lino.
0: Sì, cioè le pappette.
1: Ma scusa, era prima del 45 o dopo?
0: No, dopo. Mi faceva dopo quando c'avevo la tosse, le pappette con il semi di lino, e me li appoggiava qua sul petto.
1: Sì.
0: Avevano più o meno la temperatura della lava che esce dall'Etna.
1: Sì, vabbè, ho capito. Però durava una mezz'ora, forse.
0: Ho
1: non lo
0: capito,
1: so.
0: Però, cioè, perché a me non è rimasto il segno?
1: Pensati che a quelli degli anni 70 invece hanno cominciato ad andare al Vix, che in realtà poi ha creato ad alcuni, ha creato anche delle dipendenze. Ad
0: infatti, mia mamma mi dava anche il Vix. Te lo dico. Adesso hai capito tante cose.

0: disco di Joel Corry e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici deve prevalere il diritto dei cittadini alla salute. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e la convocazione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi. A voi.
2: Tiziano Ferro domenica scorsa è tornato in Italia dall'America per partecipare al matrimonio del fratello Flavio. Durante la segretissima cerimonia ha letto una lettera dedicata al fratello e alla cognata. Non è dato sapere se abbia cantato poi al ricevimento. Sentiamo Fingo e...

0: notizia che abbiamo fatto oggi, mi sono dimenticato di questa, che l'avevo riportata, però ci siamo dimenticati proprio. Senti, potrebbe essere interessante come cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, calcestruzzo a base di feci umane. La scoperta che può rivoluzionare l'edilizia. Bella questa. Un gruppo di ingegneri ha testato l'uso di feci umane nel calcestruzzo, ottenendo un materiale più ecologico, denso e resistente. Hai capito? Mm. Bella sta cosa.
1: Bene, ma devi prendere l'imodium, sennò la casa casca o...
0: Ecco, contrario. Contrario se mai. Vabbè. Mm. Allora, ci dobbiamo fermare, ma tra poco torniamo con Cervelli in Fuga.
1: Esatto, 100 euro.
0: È venerdì, quindi oggi. 100 euro di buoni carburante, perciò restate lì che tra poco si gioca.
2: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti. Ma simpatici. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Make You Sweat, Snoop Dogg, e adesso giochiamo a cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Questa sera per la categoria avremmo dovuto regalare 5.000 euro di buoni carburante a San Marco Petroli.
2: Sì, infatti,
0: però,
2: perché è Donald Trump. Donald Trump che ha promesso 5.000 euro. Sì. Noi non ce li abbiamo, però no. Facciamo 100, che comunque è il doppio di quello che regaliamo normalmente. Sì, grazie, ovviamente, a SMP San Marco Petroli, che vi ricorda la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli e protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione. Quindi questo si traduce in minori costi di manutenzione.
0: Molto bene, categoria rimasta Donald Trump.
2: Trump.
0: Esattamente, basta scriverla via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a partecipare a Cervelli in Fuga e provare ovviamente a vincere 100 euro di buoni carburante a San Marco Petroli. Vi facciamo la domanda relativa a questa categoria, cioè a Donald Trump.
2: Oppure scoiattolo, che è la stessa cosa.
0: Oppure, vi diamo tre opzioni di risposta. Se la risposta è quella giusta in prima battuta, sono 100 euro. Se la sbagliata, andiamo per la seconda, a quel punto sono 50. Comunque vi portate a casa qualcosa, altrimenti
2: se la sbagliate ancora
0: a posto così.
2: Vi regaliamo un cappellino con le orecchie d'asino.
0: Va bene, allora 333-2688-688 soltanto via WhatsApp. Donald Trump.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Il segreto di, quella, di questa canzone è urlare a squarciagola: perché sei fatta così?
1: Perché sei fatta così?
2: Così. Hai reso bene l'idea.
0: Bene.
2: Hai reso bene l'idea. Tommaso Paradiso, non ti preoccupare, ci scusiamo con una mail ufficiale.
0: Ok.
2: Con una PEC. Con una PEC.
0: Con una Gregory PEC. Va bene, allora, Donald Trump, la categoria. Al telefono con noi c'è Elena dalla provincia di Padova, assistente commerciale. Ciao, yeah. Elena, benvenuta.
2: Ciao, Elena.
3: Ciao, grazie.
0: Come va?
3: Tutto bene, grazie.
0: È già iniziato?
3: Pronta per il weekend.
0: Infatti, ti stavo proprio dopo.
2: Ti ha anticipato.
0: Vabbè. Allora, Elena, Donald Trump categoria.
2: Categoria Donald Trump, sì. Ricordo che in prima battuta giochiamo per 100 euro. Ti sto per fare la domanda della categoria Donald Trump. Ti darò le tre alternative di risposta, una soltanto è quella giusta. Dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Ovviamente, se indovini, 100 euro. Se sbagli, ti rifaccio la domanda. Ti do le due alternative che mancano, però lì giochiamo per 50 euro ed è l'ultima possibilità, ovviamente, seconda e ultima che hai per portarti a casa il premio. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro, grazie.
2: E allora ci mettiamo una bella marmotta in testa e andiamo con la domanda della categoria Donald Trump. Allora, Lena, la domanda è questa. Quale partito politico rappresenta Donald Trump? A. Democratico. B. Repubblicano. C. Laburista. Via con il tempo.
3: Repubblicano.
2: Repubblicano?
0: Repubblicano, sì.
2: Repubblicano, sì. È proprio lui.
0: È lui. E quindi 100 euro. 100 che, euro che se ne vanno. Brava, complimenti. Sono due buoni da 50 che ti mandiamo a casa molto presto, cara Elena. Sono due buoni che potrai utilizzare, ovviamente, nelle stazioni di servizio SMP
2: e affiliati.
0: Bene, ciao, Elena.

0: Radar con 54 Ultra e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di lavoro. Nel secondo trimestre 2026 il numero di occupati in Italia è salito a 24.363.000, in crescita dello 0,6% sul primo trimestre, è quanto rilevato dall'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,1% più 0,4 punti, quello di disoccupazione sale al 5,6% più 0,1 punti, il tasso di inattività scende al 33% meno 0,5 punti. Nel confronto tendenziale prosegue la crescita del numero di occupati, più 1% in un anno. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Maggie Gu, Ira Star, Woman, qui a Radio Company. Quando termina, è vero, una puntata, una giornata, una settimana di brutti ma simpatici.
1: Sì, scende questa bandiera proprio.
0: Esatto, però è arrivato anche il momento di salutare definitivamente, perlomeno per quest'anno, per questa stagione, Andrea Rossini, che è stato con noi durante quasi tutta l'estate, luglio e agosto.
1: Sì, sì, ma è sembrata un'eternità.
2: Anche a me.
1: Stiamo scherzando, grazie Andrea Rossini.
0: Grazie. Grazie.
1: È stato un piacere. Grazie. Settimana prossima torna Jimbo, sì. E anche noi, tra l'altro.
0: Sì, esatto, anche domenica, ricordatevi, dalle 5 c'è Bruttima, sì, domenica, tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Abbiamo detto tutto? C'è, cioè, Daniele tutto. Belli che arriva al posto di Conte?
1: Esatto.
0: Molto bene.
1: Esattamente. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Ciao Andrea Rossini.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
11: Subaru.

Udini, si chiama Eminem. Siete su Company con le cose da pezzi, che questa sera, visto che venerdì, si parla di alcol. Sì, sì, si parla di alcol, si parla di aperitivo, si parla di quanto beviamo. Ma sapete che stiamo migliorando perché abbiamo diminuito molto il consumo dell'alcol, sia in fascia, anche in fascia, una fascia giovane, se vogliamo prenderla tra i 18 e i 24 anni, rispetto a quelle più anziane. Insomma, si sta bevendo di meno. Il 70% di questo studio fatto da Italian Way e realizzato da Federvini in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma è stato diciamo trovato che il 70% dei momenti nei quali gli italiani consumano vino sono fondamentalmente tre: a pranzo, a cena e durante i momenti conviviali come gli aperitivi. Quindi non si beve fuori da questi orari qua, anche perché lo studio spiega, perché bere da soli, perché qua si parla di compagnia, pranzo, cena, aperitivo, ma bere da soli fuori da queste ore è un sintomo che ti fa pensare un po' a qualche problema patologico come l'alcolismo, che esiste tuttora ancora purtroppo, però stiamo facendo i bravi. E quindi la mia domanda è: quanti bicchieri? Perché

0: dopo è molto soggettivo. Quanti bicchieri beviamo? A parte che dice che pro capite nell'arco dell'anno noi beviamo 8 litri di vino. Pro capite, così, è una media chiaramente. Ma al vostro aperitivo quanti bicchieri bevete? Si accettano i messaggi anche dagli astemi, tranquilli. Quindi 3332 688 688, so già che vi siete messi a ridere perché non volete dire il numero, ma comunque sparatelo, che ve frega tanto. Quanti bicchieri bevete in queste occasioni? A pranzo, a cena, durante l'aperitivo? Vogliamo sapere stasera, ok? Così apriamo l'aperitivo alla grande, o meglio, il weekend alla grande, qua su Company. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Indinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Sober Camrad su Company. Stiamo parlando di quanto, di quanti bicchieri bevete durante queste tre occasioni che sono le più conviviali, ossia il pranzo, la cena e l'aperitivo, insomma, un momento conviviale. Sono queste le, il 70% di questi intervistati, di questo campione di persone, concentra il consumo dell'alcol solo in questi momenti e sempre in compagnia, mai da soli. E rispetto a molti anni fa o alcuni anni fa, stiamo migliorando, nel senso che stiamo bevendo meno alcol. L'alcol, non voglio dire che fa bene, fa male, fa bene, fa male, lasciamo perdere questo argomento, perché lo sappiamo che tutte le cose in eccesso fanno male, quindi ci siamo già risposti. Però se cominciamo a berne di meno, non fa male, tutto sommato. E c'è qualcuno che mi dice, ok, io e mia moglie alziamo un po' la media, perché facciamo una bottiglia il sabato sera, magari anche la domenica sera o la domenica a pranzo. Poi non è importante quanto vino si beve, l'importante è la qualità. Beh, io sono d'accordissimo comunque con questo, che non sempre corrisponde al costo. Quindi non vuol dire che la bottiglia più costosa allora è buona. Non è proprio così. Ma sentiamo i vostri vocali, vai.
1: Ciao, buonasera, io buonasera. Sono Amy, anzi no, non dovrei dirlo chi perché? Sono. Ma vabbè, la statistica vuole che beviamo sì. 8 litri all'anno. Io penso sì, di berli in un mese e non penso di essere l'unica. Ciao però, cari, buona serata.
0: Grazie. Perché non volevi dire il nome che viene associato agli 8 litri al mese? Ma non ti preoccupare, sentiamo il prossimo.
2: Ieri, tra me e mia moglie, indefiniti sì. Una cantina. Ciao.
0: Beh, come una cantina. Io ricordo una battuta di Mauro Corona, che a un certo punto in un'intervista disse: ma insomma, sono un alcolista ormai neanche tanto anonimo, perché ormai è conosciuto e sta conosciuto, e lo sappiamo che lui ha questo tipo di etichetta. Ma un po', vabbè, ci gioca anche sopra, ve lo dico io. Allora, a quanto pare si sta bevendo di meno, si sta bevendo con più qualità. Sicuramente i giovani sono molto più attenti, un po' il messaggio che ha scritto anche il nostro amico: vanno a ricercare il vino buono, la qualità, e quindi vanno un momentino, anche così bevi un po' di meno. Comunque il trend è che si sta bevendo meno, questo è il discorso. Lasciamo ancora aperto questo piccolo gioco: quanti bicchieri bevete a pranzo piuttosto che a cena o piuttosto che non aperitivo? Ho paura perché i primi messaggi parlavano di bottiglie. Comunque aspettiamo i vostri messaggi al 3332 688 688.

0: su Company. Allora, sentiamo un po' il messaggio che è arrivato, vai.
1: Allora, di solito una birretta rinfrescante, rilassante quando torno a casa dal lavoro, e poi a cena di solito mezzo bicchiere, un bicchiere di vino o bianco o rosso, dipende da cosa si mangia. Poi nel weekend magari c'è qualche cena, allora i bicchieri possono diventare due o tre. Però di solito la cena la facciamo a casa. Buona serata a tutti. Diego da Villaga, Vicenza.
0: Bene, tu sei nella media. Sei nella media fondamentalmente, perché poi anche il medico consiglia un bicchierino a pasto, ci sta accompagnando ciò che si mangia, insomma non è niente, non è niente di male. Stiamo parlando di quanti bicchieri bevete o pranzo, cena o aperitivo, perché la media si sta abbassando ultimamente, stiamo bevendo molto di meno rispetto a tantissimi anni fa, e soprattutto i giovani bevono di meno rispetto a quelli più vecchi, e insomma è una domanda classica. Però attenzione, perché più bicchieri abbiamo, e più è facile che ci caschi, che ci caschi qualcosa dalle mani, giusto? Tipo la penna, il telefono. Adesso io, vabbè, mi collego da un argomento all'altro, perché tra poco parleremo di tutte quelle cose che vi cascano dalle mani ogni giorno, che possono essere, come ho detto, il telefono, può essere la tazzina del caffè al mattino, per esempio una tragedia, le chiavi della macchina, il foglio, qualsiasi cosa, la cosa che vi, così, che non state attenti o date per scontato, ma vi casca dalle mani. Qual è? 333-2688-688, ve lo lasciamo lì, che tanto è venerdì e quindi continuate a scriverci, va bene?
2: Ma tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Barbra Streisand su Radio Company. Buonasera ancora, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Allora, quante cose vi cascano dalle mani? Per uso troppo prolungato, per un motivo o per l'altro. Questo studio parte, cioè si riferisce proprio al telefono, perché ormai è diventata l'estensione naturale del nostro braccio, ed è la cosa che di più utilizziamo, creando anche dei problemi. Molti, anche tra i giovani, hanno detto che hanno dei formicolie, hanno dei dolori che non avevano, proprio alle articolazioni delle dita. Potrebbe anche capitare che da lì, se vai anche a prendere un altro oggetto, non sei più abituato a fare quegli stessi movimenti che fai con le dita per prendere, per stringere qualcosa, potrebbe cascarti. Ma al di là di questo, che è un esempio un po' limite, ci sono tanti oggetti, tante cose che ci passano per le mani ogni giorno e che ci cascano. Quali sono gli oggetti che vi cascano di più dalle mani? Può essere sì il cellulare, ma potrebbe essere le chiavi, potrebbe essere il telecomando, la tazzina del caffè. Io mi sono preoccupato tempo fa, perché vedevo che mi cascava quasi qualsiasi cosa. Ho detto, ma che sta accadendo qua? Cosa mi sta accadendo? Cioè, mi cadeva quasi tutto, è incredibile. Ci sono quei periodi lì, non lo so, che poi è un trip che non vorrei mai passare. Insomma, la tazzina del caffè, gli occhiali, e insomma tantissime altre cose. Qual è quell'oggetto che vi casca spesso dalle mani? 3332 688 688. Chiedo il mio tecnico Gianluca Pacini.
1: Fai
0: un esempio tu.
1: Il cellulare,
0: sì, perché è la cosa di più che forse hai tra le mani.
1: Sì.
0: Come me, come tutti, no? Lo dice lo studio, può essere quello. Quindi è un fattore di grandi numeri, cioè di...
1: Anche le forchette, anche le forchette.
0: Anche le forchette di casca.
1: Sì,
0: no?
1: Qua della Mopiatti,
0: certo, certo. Non dite le palle, ragazzi, perché quelle no, quello è un'altra battuta. Quindi aspettiamo i vostri messaggi sugli oggetti veri che vi cascano dalle mani. Arriva il ragazzino Fred Palma.

0: Oh My Soul su Company. Dipende a scuola, stiamo parlando degli oggetti che vi cascano dalle mani più di frequente, per qualche motivo o per l'altro. A scuola se ho le mani sudate la penna, se invece sono a casa mi cade il telefono. Lui è Mattia, ma poi c'è un altro Mattia che peraltro ci chiede quando potrebbe venire in diretta. Beh, insomma, adesso ci organizziamo e chiediamo anche la direzione quando sarà possibile. Di solito mi cascano dalle mani le cuffie dello studio. Fai attenzione, perché se poi le cuffie sono anche costose è un peccato. Ed infine, di solito le chiavi oppure il caffè. Quando casca il caffè. Che il caffè quando casca fa danni, ragazzi. Sporca. E se sei al mattino a casa, che forse hai ancora il pigiama, passi. Ma quando vai al bar, che ti sei preparato e magari sono le 8 meno 5, devi iniziare al lavoro e ti casca la taccazione. Guardate, è meglio un calcio negli stinchi, secondo me. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Dici. Madonna, Gensetteria su Radio Company, a chiudere la prima ora delle due delle cose da pezzi. E beh, insomma, vediamo un pochettino, perché poi a un certo punto bisogna sempre guardare l'orologio.
1: Che ora si fa? Gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sette Miracoli su Company. Io non ci credo che hanno deciso di far passare un film del genere. Sto parlando di Ice Cream Man, che sarà nelle sale dal 29 di ottobre prossimo. Il gelato che trasforma i bambini. Ok, cioè si intitola Ice Cream Man, e è diretto da Eli Roth, il regista di Hostel o Cabin Fever, per dire. E cosa, cioè, come si svolge? Ve lo dico, c'è, cioè, il clou, diciamo, la chiave di lettura di questo film è che in questa tranquilla cittadina americana che si chiama Baleen Bay arriva il gelataio. Però il gelataio ha qualcosa di inquietante. Quando gli dà il gelato ai bambini, i bambini si trasformano in assassini. Capito? Li mangiano e si trasformano in spietati assassini. E tutta la città precipita nel caos. Vabbè, ogni regista e artista vuole. Ma tu come puoi fare sta cosa ai bambini? Cioè, cioè, un bambino che per caso guarda questo film non mangerà più gelato a vita. E tu fai uno più uno, cioè gelato uguale bambino, cioè tutti i bambini vanno pazzi per i gelati, capito? Cioè è terribile, capito? Pacini, cosa ne pensi tu di questa cosa? Cioè, penso... se il bambino di nascosto va a vedere questo film, non mangia più gelato.
1: No, secondo me ti conviene scappare da casa.
0: Perché? Perché? Ah, perché tu dici che mio figlio potrebbe vederlo e poi diventa assassino? Come cazzo, non mangia... questo non vede più cinema.